0: todo el día, puros éxitos. Globo 88.1.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarai?